prezioso, prezioso Cornero della Gloria, prezioso Cornero della Gloria, oh prezioso Cornero della Gloria, prezioso Cornero della Gloria, alleluia, oh sì.